0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Lavoro, nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

Non essere triste, amore, questa sera. Se a mani vuote da te io tornerò. Sai, un angelo ha preso la tua rosa.

0: Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: Sorriso.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 7:03.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera,

0: casa tutto bene.
1: Quando hai Wind3 Protetti, a casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Sorriso.
5: È il momento di Ma che bella domenica!

Questo è il valzer dell'orchestra di Luca Canali dal titolo L'Aquilone, ed è con questo brano che io apro la domenica mattina, prima domenica di luglio, domenica 5 di luglio, con Giovanni Zani in diretta tra le 7 e le 9 come al solito. E abbiamo queste due ore da condividere con i grandi successi, con il condimento dei grandi successi della vostra musica, dei vostri artisti preferiti, da richiedere anche utilizzando il nostro numeretto magico, vale a dire il 345 48 45 663. Da Luca a Luca, da Canali a Roncari è un attimo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

dei primi grandi singoli canzoni di successo di Jovanotti, The Man, Lorenzo Cherubini, nella versione riveduta e corretta da una straordinaria Rossella and Band, diciamo così, dai. Va bene, siamo pronti, lo spazio oroscopo non manca neanche di domenica, abbiamo i primi tre segni dello zodiaco da vedere assieme, l'Ariete. In questa domenica riceverete ampie e gradevoli attestazioni di consenso per la vostra originalità e per un prezioso suggerimento che darete ad una persona cara. Spenderete con disinvoltura per realizzare un desiderio, incoraggiati da chi vi sta a cuore. Vediamo il segno del Toro. Buttate all'aria le tentazioni di indolenza e non fatevi scoraggiare da ostacoli solo apparenti. Avete tutte le caratteristiche necessarie per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenta il lavoro, anche il guadagno avrà decisamente un incremento. Gemelli, godetevi gli influssi di Marte, sempre presente nel vostro segno, anche in particolar modo in questa domenica. Il pianeta rosso vi garantirà una grande energia fisica insieme ad una buona dose di combattività che potrete adoperare per far sentire la vostra voce in ambito lavorativo. E adesso la musica è passione, la musica è cuore, passione e cuore è il titolo di questo moderato con Walter Losi.

Chi zumba con Manuel Malanotte, viverti adesso, non domani, adesso. Ok, via con altri tre segni dello zodiaco, tocca al cancro. Riflessivi nel lavoro, sarete capaci di prendere ottime decisioni. Se operate nel settore del commercio e in quello del turismo, questa domenica sarà decisamente ottima per voi. Non mancheranno le occasioni per ritrovarvi in intimità con la persona amata. Leoncini, che non siete altro, vi attende una domenica molto positiva. In ambito professionale sarà un gioco da ragazzi ottenere gli appoggi sperati e realizzare i vostri progetti con successo. In amore saprete cosa fare per suscitare il giusto interesse di chi vi attrae. Tocca al segno della Vergine, gli affari. In affari la fretta sarà più che mai cattiva consigliera, soprattutto se ci saranno troppi argomenti dati per scontati che meritano invece di essere chiariti con calma. Approfittate di un pranzo di lavoro per parlare tranquillamente di questi problemi con i vostri colleghi. E adesso la musica di Linda Biscaro, la voce è quella di Fabio, orchestra Linda Biscaro, il pezzo è Dimmi Quando.

0: musica dance nella radio più giovane che mai con Stefania Orlando e questo è il ritmo d'amore eterno.
1: State ascoltando Ma che bella domenica! Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: No!
7: Sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sorriso. Radio Sorriso.
12: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.

Rosa, orchestra Lisoni, Tuareg è il titolo del pezzo. Oh, siamo in onda in questa domenica mattina, domenica 5 di luglio, con l'oroscopo e tocca alla bilancia. Fate un po' di attenzione nella sfera amorosa, nella sfera sentimentale. In particolare, se state vivendo da poco una nuova relazione affettiva, sforzatevi di renderla più forte e stabile dedicando più tempo al partner. Sul lavoro gestitevi meglio. Lo Scorpione. In questa domenica potreste incontrare contrattempi di vario genere, ritardi nelle entrate ma anche spese consistenti per la vostra abitazione. In amore dovrete darvi da fare più del solito per conquistare la persona che più vi piace. In questo momento è particolarmente incontentabile. Sagittario, la candida luna si troverà nel vostro segno. Grazie a questo influsso vivrete una domenica spumeggiante sotto tutti i punti di vista. Le comunicazioni saranno favorite sia in forma tradizionale sia in forma virtuale.

Questo è il sax straordinario di una straordinaria Patti Stella, Country, Country Sax. E adesso andiamo a completare l'oroscopo del giorno con gli ultimi tre segni dello zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesciolini. Vediamo che si dice il Capricorno. Il vostro umore ballerino vi circonderà di un alone di mistero. La persona che vi interessa non riuscirà a rimanere indifferente a tanto fascino. Fascinosi i nostri Capricorno. Vi sarà proposto un nuovo incarico professionale. Prima di accettare, riflettete bene e portate a termine i progetti che avete già iniziato. L'Acquario, tenerezza ed armonia con le persone che vi sono vicine possono regalarvi una bella domenica, facendovi tralasciare irrazionali malinconie per un passato remoto che non può più tornare. Sarete in forma smagliante. Pesci, sarete coinvolti in faccende molto delicate oggi, con la luna in aspetto dissonante nel segno del Sagittario. Qualcuno potrebbe farvi una confidenza importante e voi sarete in dubbio sulla possibilità di rivelare questo segreto a fin di bene. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà naturalmente domani, qualche minuto dopo le ore 6, sempre con me, che sono il vostro amico di tutti i giorni, Giovanni Zani. We'll

Immagine di te canta Rosy Velasco accompagnata dai Bandiera Gialla. Oh, Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa domenica mattina, domenica 5 di luglio, col bene che vi voglio. Io sono Giovanni Zani, il nostro numero è operativo, già preso praticamente d'assalto, ma questo capita tutti i giorni, a tutte le ore. Abbiamo gente che scrive, ci scrive anche nel corso della notte, bene così. Beh, di notte noi non ci siamo, leggiamo tutto, meglio leggo tutto, anche i messaggi che arrivano di notte la mattina seguente, io perché già alle 5:30, 5:40 sono posizionato pronto a dare lo start intorno alle ore 6. Va bene, adesso che pezzo abbiamo? Sardegna Bella, sì, e confermo, Sardegna Bella con Junior Magni e Rossana.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.

0: tempo.
1: Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 8:06.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Sorriso.
13: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.
12: Sorriso!
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso, il pezzo è quello di Marco e il Clan dal titolo Una come te, e con Marco e il Clan abbiamo dato lo start, e con il gruppo AB Record naturalmente abbiamo dato lo start a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di mattina in questa domenica 5 di luglio su Radio Sorriso. Olla, adesso chi c'è? Seduta su una stella, la nostra Veronica Cune. È il momento del tango, uno dei tanti sulla vostra radio, più giovane che mai.

Elena Alvio c'era a suonare. Hanno ripreso, hanno riletto questa canzone meravigliosa di Renato Zero. Tra poco la celebrazione dei santi e tra poco andremo a vedere anche i personaggi famosi che in questa data del 5 di luglio festeggiano il loro compleanno.

che bella cumbia con l'orchestra I Graziano, pezzo famosissimo dal titolo Romantica. Tu sei romantica. Vediamo un po' allora. L'almanacco del giorno di questa domenica 5 di luglio, col bene che vi voglio, però insomma parliamo un po' anche di questo settimo mese dell'anno nel calendario gregoriano, e per i popoli a nord dell'equatore, emisfero boreale, rappresenta il secondo mese dell'estate, per quelli a sud, l'emisfero australe, il secondo è l'inverno. Conta 31 giorni e segna il periodo dell'anno in maggiore floridezza della natura. È da sempre considerato il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta di frutti e la terra. Per questo motivo i romani lo consacrarono a Giove, padre di tutti gli dei. Dal punto di vista astronomico è un periodo decisamente favorevole all'osservazione del cielo, in particolare della Via Lattea, particolarmente luminosa, e di numerosi campi stellari. Vediamo un po', i santi del giorno sono Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, San Domezio il medico e Sant'Agatone martire. Un bel tris di santi. Auguri se festeggiate in questa data il vostro onomastico. 1841, Cook inventava il viaggio organizzato. Nel 1996, in data 5 di luglio, nasceva Dolly, il primo mammifero clonato. Nel 1946 veniva lanciato in piscina un nuovo costume a bagno, il lancio del bikini. Avete capito lanciato in che senso? Ok, perfetto, chiaro tutto. Poi altri fatti degni di nota particolare non vengono segnalati, quindi io direi, prima di andare a festeggiare i personaggi famosi, di andare con un po' di

0: Madonna, così meravigliosa, passionale. Era Ruggero Scandiuzzi qui su Radio Sorriso. Momento del caffettino e del cappuccino. Andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza?
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Sorriso!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
13: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

Il gruppo dei Vandali con come due fantolini, direbbero a Venezia, come due bambini. Allora, in data domenica 5 di luglio noi festeggiamo, è ancora in vita, il buon Giancarlo Magalli, è nato nel 1947, quindi quanti anni fa? Fate i conti. Nativo di Roma, è un noto autore e conduttore televisivo, animatore del primo villaggio turistico italiano alla fine degli anni 60. Pensate, ha scritto numerosi testi per il teatro, per il cabaret, per la televisione. Insomma, Magalli è un personaggio che ancora si vede in televisione. Poi Alberto Gilardino, nato a Biella in Piemonte, un ex calciatore, ora fa l'allenatore di calcio. Altro giocatore, Gianfranco Zola, che oggi mi festeggia, del 1966. E poi volevo ricordare un altro personaggio, Ruggero Orlando, nativo di Verona ma originario di Caronia nel Messinese, o nel Caronia, non so dove casca l'accento, vabbè. È stato un giornalista, uno dei volti storici della televisione italiana. Vi ricordate quando si presentava da New York, qui New York, vi parla Ruggero Orlando? Ecco, lui nel paradiso dei grandi giornalisti, lo ricordiamo, Ruggero Orlando. Adesso che succede? Qui a Radio Sorriso l'amica Fisa con Magri Lisoni.

Questa è la musica del gladiatore, l'avete riconosciuta, eh? Con Tony a Todisco abbiamo rievocato anche, con l'ausilio di queste note e con la nostra fantasia, abbiamo rievocato anche le immagini di un film bello, importante.

mattina su Radio Sorriso, anche con Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini. Al di là di noi, questo è il titolo della canzone. Ragazzi, guardate l'orologio, è finito il mio tempo, è finito il mio tempo, queste due ore sono praticamente volate. Ho cercato di parlare il meno possibile proprio per dare ampio spazio alla musica, perché la musica

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai WinTre protetti, a casa tutto bene. WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

E ci siamo ascoltati anche la macchina del capo e così abbiamo accontentato la nostra amica Luciana. Ciao Luciana, un abbraccione forte e un saluto ancora a Sara. Saluto invece l'amica Susi di Sistiana che sta arrivando qui in radio. Ciao Susi! Perché al pranzo di Radio Sorriso hanno vinto

un weekend con noi della radio, insomma ne hanno approfittato proprio in questo fine settimana per diciamo così godere di due giorni di relax, ma soprattutto anche per venire a visitare la radio. Salutiamo chi scrive: buongiorno Iris, buona domenica, sono Gabri di Zimella, vorrei dedicare una canzone alla mia amica Tosca che sta stirando la casalinga, se è possibile. Certo, prima però vado ad accontentare Lina di Monteverlo con Il fiore della mia vita, Diego Zamboni.

0: E ciao ciao domenica, ci siamo ascoltati anche la casalinga. Allora continuiamo con i vostri. Lei canta, lei continua a cantare, sentiamola,
1: Come è felice. Bello sognare.
0: Sentila, sentila.
1: Abbracciata con te. Ciao cara, bentornata Iris.
0: Grazie Aurelia, salutiamo anche Caterina di Gonars. Ciao Caterina, un abbraccione forte a te. Salutiamo anche chi scrive buongiorno Super Iris. Ieri mattina ho sentito una nuova canzone di Daniela Cavanna, poi ce l'ascolteremo, quindi Alcide non ti preoccupare che il titolo è pazzesco. L'abbiamo sentita ieri pomeriggio, in realtà ieri in primo pomeriggio, per quanto riguarda la presentazione del suo nuovo tour 2026 dal titolo pazzesco e anche la sua nuova canzone. E sentiamo anche l'amico Bicio. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Tutti i sorrisini e buona domenica. Anche a te Iris, bentornata. Adesso senti la tua voce, è molto calorosa, sai? Se possibile,
0: grazie.
2: Una canzone della Cavanna. Un bacione a tutti e buona domenica da Bicio Verona.
0: Grazie Bicio, un abbraccione. Noi andiamo con Africa prima dei Rodigini per il nostro amico Renato di Villa del Conte e poi il nuovo singolo di Daniela Cavanna dal titolo pazzesco.

E ci siamo ascoltati Daniela Cavanna con Pazzesco. Speriamo di aver accontentato i nostri amici. Saluto Andrea di Vicenza. Buongiorno Andrea. Un saluto anche all'amica Sandra del Friuli che ci augura una buona domenica. E un bacio grande all'amica Raffaella. E a ciao ciao domenica si continua, vi ricordo i numeri di telefono per comunicare con noi, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Lo so che li diciamo sempre molto velocemente, però in realtà sono numeri che diciamo anche spesso. Invece se ci volete scrivere potete farlo tranquillamente o mandare un messaggio audio tramite le messaggistiche, quindi tramite SMS, WhatsApp oppure Telegram. Lo potete fare scrivendoci al 345 48 45 663. Ricordiamo che questo numero di cellulare è legato solo ed esclusivamente alla messaggistica, quindi non dovete assolutissimamente chiamare questo numero. E si continua con Davide Montali, arriva una bella canzone napoletana, un bel mix da dedicare da parte di Rita Di Vallese all'amica Tina e all'amico Edoardo insieme al cugino, perché so che loro stanno rientrando a Napoli.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Sorriso.
7: Gli ascoltatori in diretta, le vostre voci in segreteria 0423 73 66 81.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati anche Lara Agostini Band con Immagina sulla radio più giovane che mai. Vado a salutare Angela da Pordenone che dice: mi faresti ascoltare per favore il tango Santa Monica dall'orchestra Castellina Pasi? E certo che ti accontento molto molto volentieri. Poi continuiamo ancora con i vostri saluti. Saluto anche l'amica Anna di Brescia, porta un attimo di pazienza, vedrai che ti accontento. Saluto anche l'amica Flaminia, qualcuno che ci richiede invece Omar Codazzi con Sentimento d'amore, ce lo ascolteremo subito dopo l'orchestra Castellina Pasi. Saluto invece l'amica Flaminia che ci richiedeva anche lei un brano di Omar, però non riusciamo ad accontentarti. Se vuoi richiederci qualcos'altro, molto molto volentieri ti accontentiamo. Nel frattempo andiamo con Castellina Pasi, Santa Monica Tango e poi Sentimento d'amore.

La voce di Omar Codazzi con Sentimento d'amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo Loris, ciao Loris dalla provincia di Padova, un abbraccio a te, una buona domenica e continuiamo. Vado a salutare Anna di Brescia che saluta Sara per la sua patente, le voleva dedicare la prossima canzone Gigi, l'orchestra del cuore, Gigi Chiappin con La patente a punti. E poi andremo ad ascoltarci invece Rossella Ferrari Casanova con L'importante è la salute.

Rossella Ferrari Casanova con l'importante la salute. Allora saluto Sandra di Cerea, è un po' di saluti da fare. Salutiamo anche l'amica Laura di Manzano. Ciao Laura, un abbraccione. E per lei andiamo ad ascoltarci Ketty l'Orchestra Piva con Rondò Veneziano.

0: Marco e Clan, la voce di Chiara con una bugiarda su Radio Sorriso. All'ultima ora che passeremo assieme tra pochissimo, vi ricordo ancora il 345 4845 663, se ci volete, se avete piacere di messaggiarsi, e magari mi scrivete anche cosa state facendo in questa domenica mattina di bello. Chissà, magari qualcuno sta venendo in radio, qualcun altro invece sta andando a salutare qualche parente, che ce l'avete anche scritto. Mi dispiace per Stefania che scrive: volevo fare una richiesta ma c'è troppo da aspettare. No, non è vero, dai, Steffi, poi alla fine è perché non vi leggo, perché vi leggo uno alla volta e di solito vado anche di seguito, quindi insomma cerco sempre di accontentare tutti. Mi spiace perché a volte capita che ci si metta magari 10 minuti per poter ascoltare una canzone, una volta ogni tanto ci vuole, ecco, una mezz'oretta. Diciamo che in questa mattinata siamo stati all'incirca all'interno di questo orario. Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19

0: più su caldana.it.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
0: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
2: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: No!
11: Sì!
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Profondo Rosso con Lorenzo Polidori su Radio Sorriso, canzone che abbiamo dedicato a Giacomo del gruppo Ocio Lanca, loro che ci ascoltano da Cavallino Tre Porti. Ciao ragazzi! Saluto anche l'amico Adriano di Jesolo che ci augura una buona giornata. Saluto l'amica Flaminia di Santa Maria di Sala che mi scrive: buongiorno a tutti, sorrisini a te carissima, la tua energia è fantastica. Se posso richiedere la canzone di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami, la dedico a chi non sa chiedere scusa. Ciao Flaminia di Santa Maria di Sala, un abbraccio fortissimo. Ci sono tante persone, sai Flaminia, che non sanno chiedere scusa. Sembra una cosa semplice, invece non lo è affatto. Salutiamo anche Rita di Valeggio che dice: vorrei, se è possibile, ascoltare una canzone a vostra scelta di Luca Roncari, e abbiamo scelto Pazzo Mambo. Prima però Pietro Galassi e Aurora Codazzi con Scusami.

0: Cazzo Mambo, Luca Roncari su Radio Sorriso e continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Siro da Cinto Cao Maggiore, siamo in provincia di Venezia, è in vacanza, beato lui. Dice: ciao Iris, oggi primo giorno di mare dalla spiaggia della Brussa vicino Cavour, le vorrei dedicare ad Adriana Buttala a mare di Armando Savini. Non è dedicata proprio ad Adriana, Adriana, non pensare male perché siete terribili, eh. Sentiamo questo messaggio.
1: Ciao, complimenti per tutto.
0: Grazie.
1: Volevo sentire una bella mazurka, se è possibile, fai te quello che vuoi. Io sto cucinando o sto facendo il pollo con i piselli e poi sto cucinando anche delle zucchine. Ciao,
0: buon lavoro,
1: tutto bene?
0: Sì,
1: buona
0: tutto
1: giornata.
0: Okay.
1: E saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Grazie.
1: Che ascoltano la vostra radio, che sono tantissimi. Io sono una bravissima ballerina con il mio compagno Luigi. Ciao, saluto tutti quelli che mi conoscono. Ciao.
0: Grazie mille, un abbraccione. Andiamo con Armando Savini, Buttala a mare, poi l'abruzzese Alex Villani.

Alex Villani con l'Abruzzese su Radio Sorriso. Allora saluto Carillo di Albignasego che dice: vorrei dedicare la mia amata Edda di Maserà di Padova tantissimi auguri intanto di buon compleanno con la canzone di Bagutti. Il brano è Sei sempre nel mio cuore dell'orchestra Bagutti. Un abbraccio forte a Carillo. C'è qualcosa nel mio cuore? Sì, forse hai fatto un po' di confusione con le canzoni. Adesso magari vediamo. Nel frattempo ci ascoltiamo anche l'amico che ci richiede buongiorno Radio Sorriso. È possibile sentire Bambolita di Igor Chimetto? Purtroppo nella versione di Igor Chimetto lui è già passato, però come ci siamo accordati con Lorena di Asiago, ce l'ascoltiamo nella versione originale di Manuel Malanotte, Bambolita. Nel frattempo cerchiamo bene con Carillo di capire quale delle due canzoni tu voglia, se quella di Mauro Levrini o quella di Franco Bagutti. Eccola qui, Bambolita, Manuel Malanotte.

0: con C'è qualcosa nel mio cuore su Radio Sorriso, e saluto il nostro amico Carillo di Albignasio. Alla fine ce l'abbiamo fatta a capire quale delle due canzoni si voleva, e torniamo ancora tra pochissimo con l'ultima mezz'ora, ancora le vostre richieste a farla da padrona, ma prima ci ascolteremo uno dei brani di Classe 1 Edizioni, le edizioni della nostra emittente, cioè Radio Sorriso.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Sorriso!
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso!
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Ciao Domenica, volevo salutare Giancarlo di Lonco all'Adige insieme a Luciano, un abbraccio forte a voi, vi dedico la prossima canzone Franco Bastelli con Luna Park, poi andrò ad accontentare anche l'amica Franca dalla Francia, lei voleva salutare il marito, tutti i cugini della Francia, tutti, mi ha raccontato che il 2 di agosto insomma verrà in vacanza in Italia, quindi un abbraccione, ti aspettiamo a braccia aperte. Andiamo con Franco Bastelli, Luna Park, e poi Federica Cocco con Angelica, L'universo per me.

0: l'universo per me, Angelica, sulla radio più giovane che mai. E saluto Federico che scrive: buongiorno e quasi buon pranzo pure. Per piacere potreste programmare la canzone Balla la vita di Davide, i ragazzi del sole? Grazie e buona domenica a tutti. Ciao Federico.
1: Ciao, ciao domenica.
0: E si continua ancora con le vostre richieste, i vostri messaggini. Saluto, vediamo un po', l'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, una buona domenica anche a te, grazie mille di essere dei nostri. Saluto anche, siete in tanti, saluto Sara da Lucca. Sara, non so se riesco ad accontentarti con quella canzone, se ci richiedi qualcos'altro molto molto volentieri. E saluto anche l'amica Anna di Sassuolo. Adesso non riesco a trovare, mannaggia a me, il messaggino di chi ci aveva richiesto invece la Teresina del Canfin, perché eccolo qua: buongiorno a lei e a tutti i sorrisini, signora Iris. Oggi sono a Paluzza a tagliare l'erba e a mettere a posto il nostro regno, mio e di mia moglie. C'è una temperatura accettabile, se è possibile ascoltare la Teresina. Allego pezza giustificativa, no? Ci ha legato la fotografia, molto bella. Beh, comunque è una casetta molto molto carina, e tra l'altro dei fiori veramente molto molto belli, chissà perché, eh? Un abbraccio agli amici che sono a Paluzza, un abbraccio fortissimo. Andiamo con Balla la vita, Davide, i ragazzi del sole, e poi il Canfin con

0: la Teresina, Renzo e Vittorio. Allora salutiamo Sara Di Luca che non riusciamo ad accontentare, mi dispiace Sara, ma sentiamo anche questo messaggio vocale di questa nostra amica. Sentiamo un
1: ciao,
0: po' cosa
1: ragazzi.
0: Ci racconta. Ciao,
1: intanto,
0: buona giornata.
1: Buona domenica.
0: Altrettanto.
1: Vi posso ascoltare solo di venerdì quando vengo a lavoro a questo signore dove sono oggi, che lui è andato in ferie e io per non perdere mezza giornata di lavoro sono venuta di domenica e mi fa piacere ascoltarvi. Io sono Ileana Danci da Casier, Treviso. Sono rumena e sono in Italia da 24 anni. Ormai l'Italia la considero come la mia casa. Vorrei tanto ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri, se è possibile.
0: Certo,
1: grazie
0: nella versione
1: mille.
0: Di Nicola Congiu.
1: Un abbraccio a tutti voi, vi voglio tanto bene. Ciao, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie mille a te, una buona giornata. Salutiamo anche Aureliano di Tauriano che dice buona giornata Iris, a te e a tutti gli ascoltatori. Volevo salutare Silvia e Marco di Poveretto Udine e gli dedico una canzone a vostra scelta. Grazie, un abbraccione. Saluto anche l'amica Anna di Sassuolo. Anna, ho provato a cercare la canzone però forse stavi ascoltando un'altra emittente perché non sono riuscita a trovarla nella programmazione di ieri prima di mezzanotte. E saluto anche l'amica Luisa di Monfalcone. Ciao Luisa, tra pochissimi i miei saluti finali. Prima però Nicola Congiu con Perdere l'amore.

0: Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GP.
1: Sorriso.
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Eccoci qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa seconda ora di Viaggiando Controvento con me, Elisa. Siamo in Friuli Venezia Giulia per consigliare qualche percorso naturalistico da fare. Andiamo al castello di Rocca Bernarda fino all'abbazia di Rosazzo. Qui siamo in provincia di Udine, un bellissimo percorso. Siamo nella zona di Premariacco e Corno di Rosazzo. È una zona molto bella, una zona panoramica, conosciuta soprattutto per i vini, per tutte le sue cantine. Allora, per iniziare questa passeggiata bisogna lasciare l'auto nei pressi del castello di Rocca Bernarda, che era questa residenza fortificata di origini medievali, circondata da un bellissimo parco e dei vigneti. E bisogna partire da questa rocca e seguire le indicazioni per la frazione di Noax, che è questo paesino molto piccolo, delizioso. Da lì poi è semplice, perché bisogna arrivare fino all'abbazia di Rosazzo. Sono in tutto 7 chilometri, quindi qui sì bisogna camminare un pochino di più. Diciamo che l'abbazia di Rosazzo è bella perché è famosa per il suo giardino, che è ricco di rose, quindi potete vedere anche la natura bella rigogliosa. Quindi questo è un piccolo suggerimento per una bella passeggiata tranquilla.

Silvia Cecconi, Balla Onda con l'amore vero. Allora siamo e stiamo parlando di percorsi, di luoghi da suggerire, da consigliare. Andiamo a Barcis. A Barcis nel 2016, quindi ne è passato di tempo, hanno inaugurato un bellissimo percorso. Siamo in provincia di Pordenone, dove c'è questo che è uno dei più bei laghi artificiali esistenti. È un luogo molto bello e da qualche anno c'è il ponte tibetano. È accessibile a tutti quanti, non dovete soffrire di vertigini, vi danno il caschetto, vi danno l'imbragatura, vi danno tutto quanto il necessario. E a Ponte Antoi c'è questo bellissimo ponte tibetano. Comunque lo si voglia raggiungere, perché si può raggiungere in località, da località Ponte Antoi, altro invece da località Andreis. Diciamo che è un percorso che si intreccia su questo ponte tibetano. In entrambi i punti la passeggiata è breve, è facile, di percorrenza molto semplice, si sta un pochino più freschi, si è a contatto con la natura, è un luogo molto molto interessante. Quindi consiglio farsi il giro magari del lago di Barcis, ma andare a vedere questo ponte tibetano se non soffrite di vertigini.

La voce di Veronica Cuneo con Ninna Nanna, non avrete mica preso sonno, mi raccomando, perché so che è un periodo a biocco, ma fra poco c'è anche la nostra ricetta. Andiamo ai laghi di Fusine, che sia estate, autunno, inverno, primavera, quello che volete, i laghi di Fusine sono davvero una meraviglia, una delle attrazioni più belle di Tarvisio. È un percorso molto bello, è un percorso attorno ai laghi di Fusine che inizia, è molto facile da percorrere e c'è questo ampio sentiero. In 15 minuti senza difficoltà si arriva al primo lago, che è il Lago Superiore, e poi si prosegue per un altro chilometro e mezzo per il Lago Inferiore. È un percorso bello, si può anche chiaramente costeggiare tutto quanto il lago, un'ora scarsa si può percorrere tutto quanto, e esistono due bar, quindi c'è il modo anche per rifocillarci un pochino. Quindi tre destinazioni: dal castello di Rocca Bernarda all'abbazia di Rosazzo, che è il percorso più corposo, Lago di Barcis con il suo ponte tibetano, e poi i laghi di Fusine. Fra pochissimo una ricetta light per voi, che va bene anche da portare in gita.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Anna Maria Allegretti con Vita in questa seconda parte. Eccoci qua, allora pronti per preparare una ricetta facilissimissima. Oggi stiamo sul facile, l'insalata di tacchino. Ci servono 250 g di petto di tacchino, 100 g di pomodorini, 50 g di lattughino o comunque un'insalata che volete voi, ma il lattughino è il suo, una carota, olio e sale. Avete capito che la ricetta è proprio a prova di chi non riesce a cucinare. 250 g di petto di tacchino, 100 g di pomodorini, 50 g di lattughino, una carota, olio extravergine d'oliva e sale. Questi gli ingredienti per un'insalata che potete portarvi anche in gita, anche quando andate a fare le passeggiate, le camminate. Questi gli ingredienti, fra poco il procedimento, intanto Diego Zamboni con 50.

I rodigini con Opera 15 pronti per preparare l'insalata di tacchino. Abbiamo detto 250 g di petto di tacchino, 100 g di pomodorini, 50 g di lattughino, una carota, olio extravergine d'oliva e sale. Prendiamo i nostri 250 g di petto di tacchino e li grigliamo qualche minuto per lato. Intanto noi prepariamo con un po' di sale, un po' di pepe, cerchiamo di condire questi petti di tacchino. A questo punto li tagliamo a listarelle fine, piccoline, e li lasciamo intiepidire. Nel frattempo sciacquiamo, laviamo il lattughino, lo asciughiamo bene, tagliamo anche i pomodori e li tagliamo, questi 100 g di pomodorini, in quattro parti. Grattugiamo anche la carota con una grattugia, quella con i fori larghi, e in una ciotola capiente mescoliamo tutto quanto. Allora potete condire con sale, olio, aceto, quello che è, e servire, magari anche un po' di aceto balsamico. Oppure per il condimento, e vi do un trucco un po' più goloso, un po' più calorico, magari non da portarvi via se andate a fare qualche scampagnata, prendete una salsa, che sia un po' di maionese, che sia un dressing, la salsa tartara potrebbe andar bene. Ci mettete un paio di cucchiaini sul composto, mescolate tutto quanto e quello vedrete che dà sapore alla vostra insalata, rendendola davvero molto molto sfiziosa. Io ho detto potete portarvela via quando avete caldo, anche per i picnic eccetera, però può essere anche una buona idea come antipasto se voi mettete su un piatto un po' di petto di tacchino, pomodorini, lattughino, carote, ci mettete anche un po' di salsina a parte, vedrete che accontenterete tutti quanti ed è un piccolo antipasto leggero e sfizioso. Ciro Facchin adesso con El Carbonero.

0: Claudia Scarciafrate con Ti seguirò su Radio Sorriso. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, dove abbiamo raccontato un bel po' di cose, un bel po' di posti. Chiaramente, se volete segnalarmene qualcuno, 345 48 45 663, poi nei prossimi giorni ho anche i colleghi che mi riferiscono quelli che sono i vostri messaggi. Abbiamo preparato anche l'insalata di tacchino, utile, giusta per la stagione, molto fresca e facile da preparare, velocissima, che piace a tutti, grandi e piccini, e ho dato anche il barbatrucco per renderla ancora più sfiziosa. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon fine settimana e a prestissimo. Ciao!
1: Te lo trajo Julito, y se llama Pasito.

0: Piede fuera.
1: Avete ascoltato?
2: Viaggiando contro vento.
1: Viaggiando contro vento.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatori specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 14:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte, come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica!
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Iso.
1: È il momento di... Fortemente domenica.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso di

Ed eccoci alla prima domenica di luglio, domenica 5. Ben trovati, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona domenica pomeriggio, buon pomeriggio di festa a voi tutti da Claudio Prospero e benvenuti nel pomeriggio di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Immancabile vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano, insieme sino alle 17, che la musica ci possa piacevolmente accompagnare. Bentrovati, grazie per condividere questo pomeriggio di festa insieme. Fuoco alle polvere, ragazzi, dai, partiamo. Rita Del Mare, Combatterò.

combatterò per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri, ragazzi, a questo pomeriggio di festa da condividere piacevolmente insieme. Tutta la musica da ballo con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Bentrovati, grazie di esserci. Arriva il Fox Bracco.

Domenico Cerri, la mia luce dei pensieri, le nuove canzoni per l'orchestra di Paolo Bertoli. Paolo che ieri ha festeggiato il compleanno, tanti tanti auguri Paolo, buon compleanno. Buon compleanno, buona vita, buona buona musica sempre. E con l'orchestra di Paolo Bertoli si passa dalla padella.

caso l'orchestra di Paolo Bertoli, dalla padella alle braci. Alle 16 scatterà a Silverstone il Gran Premio di Automobilismo Formula 1, il GP di Gran Bretagna. Si profila un nuovo duello tra Kimi Antonelli e le Ferrari, come è già accaduto nella sprint e nelle qualifiche. Il pilota italiano scatterà dalla pole davanti a Leclerc, Hamilton e soprattutto al compagno di squadra Russell. La partenza rappresenterà uno snodo fondamentale della gara, perché è probabile che la strategia preveda una sola sosta ai box. Non è escluso tuttavia che qualcuno possa optare per un doppio pit stop, soprattutto qualora si palesassero situazioni particolari come incidenti e ingresso della safety car. Partenza alle 16 dunque da Silverstone per il Gran Premio di Automobilismo Formula 1, il GP di Gran Bretagna. La baciata con Michele Ranieri, tu sei sabbia.

e sabbia. Cari sorrisini belli vicini e lontani, naturalmente protagonisti anche voi con le vostre canzoni, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, ovvero lo 0423 73 66 80 e 81. SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Con voi e per voi dunque lo spazio anche con le vostre scelte musicali. Patrizia Ceccarelli, Dimentica.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio!
12: Sono più furbi!
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
19: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.s.
10: Sorriso.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
21: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.

con Walter Losi, Fisarmoni, Candona, Mazzurca, le 14:43, cari sorrisini, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. E subito andiamo a salutare Federico in quella di Venezia Sottomarina. Buon pomeriggio, buona domenica con Davide e i ragazzi del Sole, protagonista Sarà quel che sarà.

in quella di Verona, salutando Giampaolo con Maurizio e Sabrina per un capriccio, poi a Maniago. E poi a Maniago, salutando Linda, a seguire sarà protagonista Patrizia.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 15 e 4 minuti.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

Masque con Danilo Ponti. Con Danilo Ponti e il tango hermano. Buona continuazione in questo pomeriggio di festa, cari sorrisini. Fortemente domenica con Radio Sorriso, Claudio Prospero, insieme con tutti quanti voi. Buona continuazione, buona compagnia. Le vostre scelte musicali attraverso lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Vado subito adesso in quella di Valdobbiadene, per l'esattezza San Pietro di Barbozza. Vado a salutare Davide e Katia che mi scrivono: due matti nel cantiere di casa nostra. Allora, buon pomeriggio, buoni lavori, l'importante è la compagnia giusta, è quella con il sorriso, mi raccomando. Mi richiedete Artemio Alpino Astemio, eccolo in arrivo questo valzer insieme con Lorenzo e Amabile, il duo di Bassano. Bene, caro salutone anche a voi. Poi da San Pietro di Barbozza mi sposto a Loreggia, dove vado a salutare Erminio. Mi richiedi un brano con Federica Cocco e sarà proprio lei, dunque subito dopo, protagonista con

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Sorriso!
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Caffè Orzo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Io aspetto l'estate per le vacanze.
15: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
16: Balliamoci sopra.
14: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.

con Serena Lofaro, la polca, la taggiasca. In questa domenica pomeriggio, in questa prima domenica di luglio, domenica 5, Marilisa Maniero e Marco Negri, la Kizomba è questa, cari ragazzi, cari sorrisini, è una stella.

Il saluto a Odetta, nonna Odetta. In questo periodo proprio nonna, in quella di Bibione, in questo periodo si trova a Bibione insieme con il nipote, lei di Fregona. Allora buona domenica, buona compagnia, mi richiedi Ballavi scalza, allora eccola in arrivo l'interpretazione di Franca, l'orchestra di Massimo Della Bianca.

Insieme con Rossella Ferrari e i suoi Casanova 10 Rose. Andiamo in quella di Verona a salutare Silvana, mi dichiedi Caruso. Eccola allora in arrivo con l'interpretazione dei Rodigini.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
3: Balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Sono le 16:01.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.
16: Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Un'emozione grande, anche perché è bello tenervi compagnia e soprattutto è bello anche aver conosciuto tanti di voi, sia via SMS, WhatsApp o Telegram, sia via telefono, ma anche dal vivo nelle varie occasioni che ci sono state nei vari eventi di Radio Sorriso. Quindi bene così, vi ringrazio ed è bello insomma un po' festeggiare, ecco, in maniera molto semplice, ascoltando ovviamente la musica delle grandi orchestre italiane. Vi aspetto numerosi al 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, beh, fatelo pure 0423 736 680 o 736 681. Vado a salutare l'amica Enrica da Treviso che passa per un salutino veloce e mi ringrazia per la bella compagnia che noi di Radio Sorriso facciamo a voi tutti, e questo ci fa molto molto piacere. Ma andiamo in musica, una bella Begin, Marco e il Clan con Voglio Te.

E abbiamo ascoltato i Girasoli con Serenata Montanara, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Caterina di Pordenone che mi ha telefonato per un saluto e ha il piacere di ascoltare questo bel moderato. Rossella Ferrari Casanova con Teneramente. Ciao Caterina, un abbraccio e una buona serata. E il brano è tutto per te.

Matteo Bensi nel tempo, e vado a salutare gli amici di San Vito al Tagliamento, Leonilde ed Egidio. Sempre un piacere sentirti. Leonilde era rimasta, è rimasta un po' sorpresa nel sentirmi a quest'ora in questo giorno. Ecco, di solito naturalmente sente Carlotta e quindi è stata colpita piacevolmente. Ecco, gli ho fatto una bella sorpresa alla Leonilde. Un abbraccio carissimi e una buona serata. Salutatemi il bel Friuli, mi raccomando, mi raccomando. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Anita da Maiano che mi richiede una bella Begin, Matteo Tarantino con Guardami negli occhi. Ciao Anita, e un saluto anche naturalmente all'amica Rita, la tua cara amica Rita.

0: Madonnina del Mare, vado a salutare l'amico Adelio di Oriago, insieme naturalmente alla moglie Marilena che mi hanno richiesto questo brano. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Se invece volete mandare qualche messaggino, come ha fatto Marzia da Fiume Veneto, 345 48 45 663. E proprio Marzia mi scrive: Luchino, piacevolmente sorpresa anch'io della tua presenza, come i miei vicinanti sanvitesi Egidio e Leonilde, che saluto. Ecco, quindi Leonilde ed Egidio, ecco i saluti di Marzia da Fiume Veneto. Un abbraccio Marzia a te e a tutta la tua famiglia. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo ancora con tanta bella musica delle grandi orchestre italiane, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto fino alle ore 19.
1: State ascoltando Settimo Tramonto.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sorriso!
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Eccoli! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Io aspetto l'estate per le vacanze.
16: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
17: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
15: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Sorriso!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Roberto Polisano con Batticuore, ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Ben ritrovati sorrisini, per chi si fosse messo all'ascolto da poco, beh, a tenervi compagnia la voce di Luca con Settimo Tramonto fino alle ore 19 in questa domenica 5 luglio 2026. Vi ricordo subito i contatti per raggiungermi per le vostre richieste musicali, per i vostri saluti o degli auguri o delle dediche. Beh, 345 48 45 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681, come ha fatto l'amico Bruno da Olmo di Martellago, che mi ha telefonato e ha il piacere di ascoltare questo bel lento. Roberto Tagliani con Quanto è bella lei. Ciao Bruno, e il brano è tutto per te.

Il cielo è una coperta ricamata, Marco Z, e vado a salutare l'amico Plinio da Resana che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Plinio, lui è sempre all'ascolto di Radio Sorriso, perché quando telefona e mi dice: Luca, senti cosa sto ascoltando, e mi fa sentire che sta ascoltando Radio Sorriso. Bravo Plinio, ma soprattutto, oltre ad ascoltare te Radio Sorriso, dillo anche ai tuoi amici, ai tuoi vicini di casa, tutti devono ascoltare Radio Sorriso. Assolutamente. E continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Lina da Carainati, in provincia di Treviso, che è una frazione di San Zenone. Ecco, penso di averlo detto abbastanza correttamente. E al piacere di ascoltare un bel valzer lento, le voci di Irene e Valentina, orchestra Mulino del Po con Carezze. Eccolo.

0: Abbiamo ascoltato questa bella cumbia, Veronica Cuneo con La Filanda. È proprio Veronica Cuneo, sarà presente martedì 7 luglio, ormai manca sempre meno. Ritorna allo spettacolo di Radio Sorriso, il Balliamoci Sopra a Rosolina Mare a Piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. E ospiti speciali della serata, Veronica Cuneo per l'appunto, ma molti, molti altri. Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Einiagara, Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano questa fantastica serata Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. E vi ricordo, cosa molto importante, che l'ingresso è gratuito, quindi non mancate, sorrisini, non mancate. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Settimo Tramonto.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
3: Alì, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sorriso.
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
13: 48 45 663
12: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Allora, com'è andata? Racconta.
16: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
15: No. E tu che cosa hai fatto?
16: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
15: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
16: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPS.

0: Radio Sorriso. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.com e scopri l'offerta.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Io aspetto l'estate per le vacanze.
12: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
13: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
11: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
14: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso,
0: più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
0: Più giovane che mai.
7: Sono le 22 e 0 minuti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Sorri.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Cari amiche!
2: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
3: È 1:03.
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.